A me piace usare la cosa che ho scritto, perché se andai a visitare, guardai la scritta di questa lavanda, come sappiamo, scrivo sempre in una di differente forma a me. Si è arrivato un momento in cui ho compartito un momento la parola di Dio, e questa lettura la vamos a incontrare da lei. Seconda di Timoteo, il suo capitolo 4, il suo versicolo 1 al 5, amen. Verrà che è una esportazione, verrà a predicare la parola di Dio, verrà a sentire le false dottrine, verrà, amen. E seconda di Timoteo, il suo capitolo 4, versicolo 1 al 5, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirás la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las tinieblas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones.